L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.

0: should be happy.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:33.
3: www.radiomugello.it.

0: Exploration Space.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 36 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
6: No matter what.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ritmo Latino.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Scriviamo la nostra storia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica informa che venerdì 15 maggio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico tra i territori comunali di Borgo San Lorenzo e Vicchio, con particolare riferimento alla dorsale elettrica denominata Piandrati che fornisce energia alle località di Arliano, Campestri, San Cresci e dintorni. I tecnici di una ditta specializzata in collaborazione con l'azienda elettrica eseguiranno un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la linea, effettuando anche un'ispezione alle apparecchiature del sistema elettrico e registrando la distribuzione dei carichi. L'attività di taglio piante concordate con gli enti preposti è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. I lavori sono stati programmati per venerdì 15 maggio con inizio attività alle 8 e conclusione nel pomeriggio. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona con il dettaglio dei numeri civici. È stata riaperta al transito la strada da comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni, Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito della bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello c'è!

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 33 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volirà spremuto, o volirà

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processerà, vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

0: sul paradiso.
1: Più fantasia, più Radio Mugello.
2: And you can dance for inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima, acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona, ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Notturni.
1: Sono le 7:31 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Mugello.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377 189 7834 oppure www.poterebadia.com.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.

0: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: can't help it, I just...
1: Radio Mugello.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro, 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo, 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze, 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese, 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-475-50197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato, 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio, 328-347-3483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì, 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp.
3: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenzo e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
3: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
3: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laider Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
15: Quando sei con me, il cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
10: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
10: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
9: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 9.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del novel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.

secchi secchi. Stamattina cominciamo, l'ho scelta io questa canzone, stamattina mi sono permesso di scegliere un brano perché penso sia proprio preciso per quello che sta succedendo in questo momento, no?

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768. Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia.

0: 0.
1: Barabarabarabaraba, Everybody Hearts dal 92, niente meno che i REM. Sanzo ringrazia, Sanzo ringrazia.

0: Bellissima chanson d'amour. Niente un po' di meno che Harem.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
0: Allora, ci hanno chiesto subito al volo, chiaramente dopo scendere la pioggia da Johnny Morando, iniziò durante per la trasmissione di stamattina alle 9:16 minuti. Dal 94, quindi a pieno diritto del grammofono, il grande Giovanni in arte Cherubini si disse questa cosa qua e si chiamava niente meno che piove, Madonna come piove, vedessi come piove, Dio come la
2: piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena.

Tirandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte.

0: scappata, la terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù.
1: E va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Grazie a chi ce l'ha chiesto, ovviamente anche per ricordarci che tecnicamente in questi giorni forse è meglio stare chiusi, perlomeno per oggi, poi da domani no. Dice che da domani torna, quindi tutti a vivi lo sport, mi raccomando, non potete mancare a fare la visitina, no, a fare due chiacchiere o una cosa del genere. A N6, Alan Parsons Project, Old and Wise.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatro.
7: Gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
9: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
8: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
9: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Correno Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprire con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: Elton John arriva a noi.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza.

0: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.

essere Duran Duran, niente meno 1985, la targa era questa. Passiamo ai Super Tramp invece. Give a little bit. Schiaccia Rich, questa è la frase, il messaggio.

0: cambia deciso, Italia, Ali. La chiamavano Bocca di Rosa?
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva. Pagare se il concupito ha il cuore libero oppure amore. E fu così che da un giorno
2: i gattini lo adorano, i tigrati lo adorano e...

davanti all'inventore, il Fabrizio De André. Vai, vai, vai, non ti fermare. Marinaio di 20 anni, questi sono i Nomadi. Tra pochino sentiremo a Vicchio, attenzione. I Nomadi tornano in Mugello e quindi come tale, guai non andare, guai non andare.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

provato a suicidarsi con il gas di un accendino, di chi ha aspettato in un rimorchio tanto tutto torna a posto, chi è stato sempre un ottimista ad ogni costo,

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia, vengono di nuovo eseguite presso le due sale, con una novità: per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Simple mind, c'è un messaggino che sì, Simple Mind, certo, Doni, fammi sapere, questo è New

0: Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
3: Sono Negrita che ci fanno compagnia per i prossimi 4 minuti, un pochino meno. Il brano si chiama Negativo.

Negrita, Negrita, Negrito, Negrito. Si cambia decisamente genere tutto quanto. Attenzione, Battaglion. Ancora richieste. Ancora richieste al gramofono di oggi, 15 maggio. Siamo a metà maggio, pari paro.

1970, Festival di Sanremo, l'Adrianone Nazionale Durante addirittura si permise di bloccare l'orchestra e ripartire da capo perché disse: ho sbagliato le parole, vabbè. Allora, visto il tempo che fa, giustamente ci hanno chiesto California Dreaming, ragazzi, per il grammofono, visto il tempo che fa, sogniamo la California.

0: Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Radio Mugello.
5: 334-7988-00.
2: Don't Stop Me Now, il prossimo brano dei Queen. Lo facciamo ripartire perché chiaramente parte subito a botta. Non c'è intro, questa è un'altra richiesta. Vediamo se c'è un messaggio o qualcosa del genere. Non c'è, e quindi come tale Queen.

978. Mi risulta che è stata considerata una delle canzoni che rendono più felicità, insomma, una di quelle più gradevoli per il cervello o cosa del genere. Vabbè, erano i Queen quelli, adesso un Franco Battiato dal 96 con la mitica La Cura, credo una delle più belle canzoni in assoluto scritte da Franco Battiato della musica italiana in generale.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389 6650 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 4750 197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 9512 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 9981 418. Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie zona Scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp.
2: Sono le 10 e 34 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
1: Allora, un freddo

0: Allora, si parla tanto di Sal da Vinci in questi giorni. Abbiamo con noi Luigi stamattina. Prendi il microfono, Luigi. Luigi.
1: Pronto, ci sono, ci sono.
0: Ci sei, sei sicuro?
1: Sì.
0: No, ora t'ho levato. Ora ci sei.
1: Allora ci sono, ci sono.
0: C'è stamattina, dice Luigi c'è. Quindi detto questo, il Sal da Vinci tanto amato o tanto odiato, anche perché qualcuno insomma ne parla direttamente male, vincerà l'Eurofestival?
1: Io penso di sì.
0: Speriamo, via, poi ci incrociamo le dita.
1: No, noi facciamo il tifo,
0: Noi facciamo, chiaro,
1: siamo. Anche se vabbè, noi facciamo il tifo.
0: Bene, è venuto Luigi a trovarci, sicché l'uno che parla male di Sal da Vinci, sicché commentare noi ne parliamo. Sal da Vinci aveva fatto già dei dischi importanti negli anni 90, ha fatto Sanremo se non mi sbaglio. Uno di quelli che a me non dispiaceva di Sal da Vinci, non conoscendolo né solo l'ascoltavo e basta, non sapevo nemmeno chi era fisicamente, poi l'ho imparato nel tempo che era questa faccia, che aveva sto viso e sta voce. Però il brano si chiama Una come te ed era del 1998. Senti com'era, Luigi, ti piace?
1: Vabbè,
0: eccola qua.

28 anni fa la cantava così, con la faccina a bambino, a ragazzino, insomma, e oggi quando ti fiamo per Sanda Vinci, ci stessi, soprattutto c'è simpatico, rimane simpatico. Via, poi Julio Nacional Durante compensami dal 78, vediamo se ce la facciamo. Sì, ce la facciamo, andremo un po' in pubblicità, poi torniamo per il gran finale anche stamattina, anche questo venerdì 15 maggio.

0: Allora stamattina ci salutiamo qua, salutiamo anche Luigi che è venuto a trovarci. Senti, abbasso la musica, avvicinati di più per piacere.
1: È stato un piacere, grazie. Certo,
0: di tutto, di più. Grazie comunque a te, grazie a te. Grazie a me o grazie a te?
1: No, grazie a te.
0: Via. Allora, alle 10.52 ci salutiamo e dopo la pubblicità Mina con grande. Gigi D'Agostino, Umberto Balsamo, Network, Camaleonti, Electric Light Orchestra e Mimmo Amarelli passeranno subito dopo il notiziario a venerdì prossimo da Andrea.
2: Radio Mugello.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontasieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'uomo dal fiore in bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che posso unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
7: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
6: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
7: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: ti scattare una foto.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica informa che venerdì 15 maggio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico tra i territori comunali di Borgo San Lorenzo e Vicchio, con particolare riferimento alla dorsale elettrica denominata Piandrati che fornisce energia alle località di Arliano, Campestri, San Cresci e dintorni. I tecnici di una ditta specializzata in collaborazione con l'azienda elettrica eseguiranno un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la linea, effettuando anche un'ispezione alle apparecchiature del sistema elettrico e registrando la distribuzione dei carichi. L'attività di taglio piante concordate con gli enti preposti è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. I lavori sono stati programmati per venerdì 15 maggio con inizio attività alle 8 e conclusione nel pomeriggio. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona con il dettaglio dei numeri civici. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronte è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503, impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Futa, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17:30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 000.
6: Mm-hmm.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 841 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Sì, ma c'era Pedro con la verde luna, l'abbracciava sulle casse di nitroglicerina.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa.

0: mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
0: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica informa che venerdì 15 maggio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico tra i territori comunali di Borgo San Lorenzo e Vicchio, con particolare riferimento alla dorsale elettrica denominata Piandrati, che fornisce energia alle località di Arliano, Campestri, San Cresci e dintorni. I tecnici di una ditta specializzata in collaborazione con l'azienda elettrica eseguiranno un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la linea, effettuando anche un'ispezione alle apparecchiature del sistema elettrico e registrando la distribuzione dei carichi. L'attività di taglio piante concordate con gli enti preposti è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. I lavori sono stati programmati per venerdì 15 maggio con inizio attività alle 8 e conclusione nel pomeriggio. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona con il dettaglio dei numeri civici. Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana, che con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503, impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Puta, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Sono tornate pienamente operative le 2 sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le 2 sale, con una novità: per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle 2 sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di 2 sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un evento eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 3500 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni, Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita a Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Sabato 16 maggio presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi si terrà l'iniziativa pubblica Vivere distante e ritornare, dedicata al tema dell'immigrazione verso l'estero e dei rientri nelle aree interne della Toscana. L'incontro, promosso da SPI CGL Firenze, SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio e FILEF, vuole aprire una riflessione sulle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato i territori montani toscani, segnati nel tempo dall'emigrazione ma anche da nuove esperienze di ritorno e di ricostruzione di legami con le comunità di origine. Ad aprire i lavori alle 9.45 sarà il saluto del sindaco di Marradi Tommaso Triverti. Seguiranno gli interventi di Pietro Lunetto di FILEF Nazionale, coordinatore della ricerca, e di Alberto Tassinari, curatore della ricerca per la parte toscana. Nel corso della mattinata interverrà anche Danila Calderoni della Lega SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio, mentre uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze e alle storie di emigrati rientrati nel territorio marradese, con l'obiettivo di valorizzare esperienze di vita, memoria e radicamento. Le conclusioni saranno affidate a Mario Battistini, segretario generale SPI CGL Firenze. Coordina l'iniziativa Nino Galante di FILEF Nazionale. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton, che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Faggiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale, che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre

0: offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Dittachini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello. Allora.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax alla domenica con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima, acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona, ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
10: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
11: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
15: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
0: Sono le 14 e 31 minuti.
15: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: del mare.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Non vai da Conat?
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
12: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
11: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
12: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle è interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufina e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla Pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totale di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Cari amiche, cari amici, come state? Tutto bene? Dopo aver riso e un po' scherzato, bonariamente si intende, con il cibo orientale liofilizzato, beh, giusto ieri ho mangiato dei non precisati vermetti gelatinosi con una polverina iperpiccante che sono apparsi davanti a me dopo averli immersi nell'acqua bollente, spezziamo un'immensa lancia a favore dei superstore, dei negozioni cinesi. Ormai nel nostro linguaggio comune è entrato il modo di dire «vado dai cinesi», intendendo vado in questi mega store dove trovi tutto, ma proprio tutto, tuttissimo. Questi immensi negozi dai nomi impronunciabili sono miniere di prodotti inesauribili e la cosa bella è che c'è tutto e in poco spazio, quindi casalinghi, abbigliamento, accessori, bricolage, cartoleria, giardinaggio, carnevale, Natale, Capodanno, Pasqua, prodotti per il mare, prodotti per la montagna, prodotti invernali, prodotti estivi, oggettistica di vario genere, insomma troviamo tutto. E che ne so, ti si fulmina la lampadina in cucina, oppure uno dei fanali dell'auto, oppure non so, ti serve un detersivo, ti serve l'ammorbidente, ti servono gli assorbenti, ti serve un pennello, ti serve un pennarello, ti serve un paio di calze, un paio di mutande, il mangiare del gatto, una t-shirt, insomma vai dai cinesi e le trovi. Ma facciamo un gioco, vi vendano e vi fanno visitare un supermercato, un superstore cinese, un negozio di bricolage. Quando voi, come fate a indovinare che siete in un negozio cinese? Ma è molto semplice, basta respirare dal naso e odorare. Il profumo è di idrocarburi, è quasi lo stesso del benzinaio. E se voi mi dite, quindi la qualità, ma no, forse a volte l'ignoranza in questi casi è la migliore alleata, meglio rimanere sul generico e fidarsi. Io però qualche consiglio mi sentirei di darvelo. Ecco, io non avvicinerei a fiamme libere o nemmeno sfregherei troppo forte i capi di abbigliamento di questi store, perché secondo me potrebbero sprigionare fiammate improvvise e causare anche incendi seri. Certo, metti che sei sul momento di accendere la grigliata di Ferragosto e ti sei dimenticato la diavolina accendifuoco e uno dei tuoi parenti o amici ha un paio di mutande o calzini di uno store orientale, beh sei a posto, basta sfregarli opportunamente e otterrai scintille e fuoco per grigliare fino al giorno dopo. Se però volete davvero sorridere, forse anche un po' maliziosamente, cercate di visitare un mega store che ha anche nella sezione abbigliamento intimo la versione sexy per lei e per lui. Trovate dei capi al limite del costume carnivalesco, infermierina sexy, marinaio o poliziotto macho, pizzi, veli, tanga, insomma di tutto di più per rendere un po' più piccante la vita di coppia. Ma occhio però alla qualità della mutandina, perché da provocazione a irritazione è un attimo, viva il cotone, alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 123 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Foto Tassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: L'energia elettrica di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
9: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
9: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98

0: Barberino Outlet, live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17:30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito della bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo, è oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse è anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufine e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9:30 e inaugurazione ufficiale alle 11:30 alla pescaia del Calvelli. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.

0: Sono le 16:29.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro, 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo, 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze, 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese, 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-475-50197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato, 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio, 328-3473-483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dal lunedì al venerdì, 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
0: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377 189 7834, oppure www.poterebadia.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17:30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita a Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita a Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Val Cava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico, profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17:30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Val Cava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare, che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18:30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
5: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
11: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
10: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
11: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
12: Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qui, sono con voi Maria Cristina a riprendere le nostre chiacchiere, le nostre letture riguardo al tema del fare eco. Sì, facciamo eco anche questa volta e lo facciamo attraverso la conoscenza di quella che è l'importanza del rapporto uomo-animale, in modo particolare uomo-equidi, ovvero cavalli e asini. Abbiamo già visto nella puntata precedente un approfondimento interessante riguardo ai cavalli e ora valutiamo invece quello che è il rapporto con gli asini e che cosa ci possono regalare di fantastico. Ci sentiamo fra pochissimo.
1: Radio Mugello.

0: Procediamo allora nella lettura di queste pagine sul tema del rapporto uomini equidi e in particolare asini, in quanto davvero è un rapporto che abbiamo perso nel corso del tempo. Ci siamo più abituati ad avere a che fare con macchine, cemento, asfalto, piuttosto che invece esseri viventi. E l'asino invece è un compagno di vita che calpesta questa terra come noi e che magari ci può regalare delle sorprese interessanti. Iniziamo dunque. Gli equidi sanno riconoscere come stiamo e come ci proponiamo, e la sicurezza nasce anche da questa comprensione reciproca. Ciò vale anche nel rapporto con gli asini. Gloria Quagliotto, esperta di comunicazione interspecie, afferma che una buona relazione si instaura con dedizione, tempo e cura. Inizialmente a me piace avvicinarmi, per esempio, agli asini chiedendo loro il permesso, e non è una richiesta verbale, ma è come se il mio pensiero prendesse forma attraverso i miei movimenti, rallentando e accogliendo tutto ciò che gli asini sono disposti a darmi in quel momento. È vero che leggono le nostre emozioni ed è per questo che ogni incontro non sarà mai uguale. L'asino riconosce i nostri stati d'animo, li accetta e molto spesso è in grado, attraverso il suo contatto, di trasformarli. Gli asini ti fanno sentire accolto e speciale anche quando dentro te stesso hai la sensazione di non meritare nulla.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Riprendiamo dunque la lettura di queste pagine che ci parlano del rapporto di Gloria Quagliotto, esperta di comunicazione interspecie, che ha sperimentato e che ha portato a buon frutto nella relazione con gli animali, gli equidi e in particolare con gli asini. Perché Gloria ha un bagaglio straordinario di esperienza nel campo degli interventi assistiti con gli animali, in sintesi IAA, che progetta ormai da anni su diverse tipologie di utenze, dai bambini ai ragazzi agli adulti e con peculiarità diverse. Interventi basati sul lavoro in libertà e sulla relazione con gli animali che grazie a questo approccio sono diventati a tutti gli effetti collaboratori attivamente partecipi nelle attività. Gli IAA vengono normalmente definiti come attività che hanno un'utilità in campo medico e psicologico e che si basano sul rapporto uomo-animale. L'animale diventa in pratica un co-terapeuta in grado di aiutare persone con problemi di disabilità, disturbi comportamentali o psicologici, problemi di comunicazione, carenze d'affetto, eccetera. Gli IAA sono una realtà in espansione, ma la domanda che ci si pone è: quale sarebbe un percorso vero affinché non diventino solo una lezione di equitazione un po' diversa, come invece sta avvenendo in molti casi? Secondo Gloria è la relazione che cura, non la prestazione. La prestazione può essere efficace per farti sentire capace in quel momento e alimentare l'ego personale, ma al primo insuccesso molto probabilmente tornerà la frustrazione e l'incapacità di ammettere che il mancato risultato dipende da noi e che quindi sta vivendo ancora dentro di noi, non nell'animale.
6: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Dunque, la relazione con gli animali può essere davvero molto utile per tanti casi di disagio.

notare che questa cosa ci rimette davanti al problema con cui siamo partiti, siamo arrivati a voler lavorare con un animale. L'animale non dipende da questo tipo di problematica, l'animale semmai ci può sostenere per la relazione, per quello che ci insegna a livello affettivo e prima di tutto nel rallentare la ritmica. Infatti Gloria sostiene che per poter aiutare gli altri questo genere di attività dobbiamo essere noi i primi fruitori di quel percorso, e si tratta di un lavoro personale lungo e complesso dove noi stessi dobbiamo riconoscere ed evolvere i nostri pensieri limitanti. L'equipe è formata da esperti umani e animali con uguali diritti. Finché l'essere umano si sentirà superiore agli animali e non parte di un tutto, il percorso tenderà a essere manipolato, e lì c'è il vero problema. Infatti, se è la relazione che cura, noi professionisti del settore abbiamo il diritto e il dovere di aiutare gli adempienti a capire che il nostro tempo umano non equivale al tempo animale. E davvero questo è un aspetto molto importante, perché forse il nostro tempo umano di oggi non è poi così corrispondente al nostro tempo umano di sempre.

0: Parlavamo di tempistiche così diverse tra essere umano ed animale, e quell'animale ci può davvero insegnare molto. È la lentezza animale, la loro capacità di cogliere i nostri stati d'animo ancor prima di noi stessi, a renderli così preziosi. Da coadiutore dell'asino, se io non lasciassi la libertà di scelta e interazione ai miei collaboratori asini, capirei molto poco della persona che è con me in quel momento, ed è sempre Gloria che sta parlando della sua esperienza di accompagnamento terapeutico con i suoi utenti. Quindi un percorso vero è basato sulla voglia di aprirsi, cambiare, mettersi in discussione, aumentare i propri tempi di lavoro sul campo. Insomma, ci vuole un cambio di prospettiva. Come si entra dunque in relazione con gli equidi rispettando la loro essenza? Risponde sempre Gloria, un approccio spirituale, scientifico, somatico e in ultimo anche politico che consideri i corpi non umani alla pari di quegli umani è il prerequisito necessario per sentire profondamente la necessità di onorare e rispettare i bisogni fondamentali di altre specie. Questa volta è Valentina che ci spiega, sempre parte dell'equipe di Gloria. Da questo presupposto è possibile costruire relazioni più paritarie che rispettino sia i bisogni collettivi dei cavalli sia i bisogni individuali che ogni soggetto a suo modo esprime. Il primo passo è una nostra responsabilità: sintonizzarsi, predisporsi all'ascolto e lasciare uno spazio libero di espressione. Sì, io ritengo davvero che sia questo molto interessante da considerare. E forse i proprietari di animali domestici, che siano cani, gatti, anche uccellini, tartarughe e quant'altro, possono già essere sintonizzati su queste comprensioni, in quanto la presenza di un animale accanto a noi ci fa capire davvero quanto questi esseri viventi siano sensibili e capaci di entrare in una relazione profonda con il nostro essere, una relazione profonda che spesso noi stessi, esseri umani, diminuiamo.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237, oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Per concludere dunque arriviamo al termine di questa puntata che tratta del rapporto con gli equidi e in particolare con gli asini, per dire che l'asino, questo essere mite, terminato il suo ruolo di portatore, non trova più ragione di esistere accanto a noi in questa società. Smesso la sua funzione, non ha più senso di avere un proprio ruolo. E invece questa cosa è assolutamente molto grave, perché ci può insegnare tanto l'asino: la costanza, la lentezza e la solidità. Il cavallo invece conserva ancora un posto, ma pochi sono in grado di entrare nella profonda relazione intuitiva con questo essere straordinario. Condurre un aratro con un cavallo è un'esperienza rivelatrice. Cavalcare può diventare un percorso spirituale. Nella simbiosi uomo-cavallo emergono l'equilibrio e il potenziale umano. Siamo sicuri che la nostra epoca, che vede asini e cavalli più adatti alla macelleria, sia così evoluta come pretende? È una bella domanda che vorrei allargare alla domanda che vede gli animali, ma anche gli esseri umani, semplicemente funzionali e non con un valore intrinseco in quanto esseri viventi. Questa domanda è una domanda, secondo me, molto pertinente nei tempi che stiamo vivendo e che mettono in discussione fortemente uno stile di vita che, su cui abbiamo investito così tanto di energia, di tempo e di risorse. E quindi va bene, lascio questa puntata sperando che questa domanda, ma davvero un essere vivente vale soltanto per la funzione che può svolgere, rimanga con voi, sperando possa essere utile per riflessioni produttive. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia, vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufine e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il foro boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
12: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
14: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
15: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
16: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
15: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
16: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
15: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
17: Radio Mugello
18: 334 79 88 000.
19: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dalle 21 di domenica 17 maggio alle 20.59 di lunedì 18 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali.

0: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per informazioni si può consultare il sito trenitalia.com. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503. Impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Puta, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale, rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su 4 ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dei l'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Sono tornate pienamente operative le 2 sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le 2 sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle 2 sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di 2 sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale, anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle 2 sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a 3 principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC presso l'ufficio protocollo. Modulistica tecniche e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Sabato 16 maggio presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi si terrà l'iniziativa pubblica Vivere distante e ritornare, dedicata al tema dell'immigrazione verso l'estero e dei rientri nelle aree interne della Toscana. L'incontro, promosso da SPI CGL Firenze, SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio e FILEF, vuole aprire una riflessione sulle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato i territori montani toscani segnati nel tempo dall'emigrazione, ma anche da nuove esperienze di ritorno e di ricostruzione di legami con le comunità di origine. Ad aprire i lavori alle 9.45 sarà il saluto del sindaco di Marradi, Tommaso Triverti. Seguiranno gli interventi di Pietro Lunetto, di FILEF Nazionale, coordinatore della ricerca, e di Alberto Tassinari, curatore della ricerca per la parte toscana. Nel corso della mattinata interverrà anche Danila Calderoni della Lega SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio, mentre uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze e alle storie di emigrati rientrati nel territorio marradese, con l'obiettivo di valorizzare esperienze di vita, memoria e radicamento. Le conclusioni saranno affidate a Mario Battistini, segretario generale SPI CGL Firenze. Coordina l'iniziativa Nino Galante di FILEF Nazionale. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico, profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare, che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton, che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini l'organizzazione curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito della bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufine e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni. Si gioca sabato pomeriggio l'ultima partita per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Alle 16 sul campo neutro di Rignano sull'Arno il Londa affronta la Virtus Lilliano nella finale dei play-off del girone B della terza categoria. La vincente sarà promossa in seconda categoria. In caso di parità al 90esimo si giocheranno i tempi supplementari, al 120esimo in caso di ulteriore pareggio sarà il Londa, meglio piazzato al termine della stagione regolare, a conquistare la promozione. Buone speranze di ripescaggio anche per la perdente.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19:01.
4: La buona musica ha finalmente trovato

0: fuoco d'artificio.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Radio Mugello.
13: Papà Noteale, l'occhito.
14: Cooking Soul.

0: Sono le 20:02.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: Buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Ho guardato l'orologio ed era già troppo tardi, infatti ho fatto tutte le cose di corsa e come sempre, perché quando è presto di solito qualcuno a Firenze dice fare come il Nardi, da presto si fa tardi, o come il Lombardi, vabbè, ci sono vari detti che mi dicevano quando ero piccolo. Sì, ho fatto tardi questa sera e vabbè, cosa ci volete fare? Anche questo è il bello della diretta, certe volte anche il brutto, perché fare sempre le cose di corsa non è che vada poi molto bene, però cosa ci volete fare? Questo sono io, infatti. E questo è il Music Box fino alle ore 22 in mia compagnia, minuto più minuto meno. Ricordo che sta andando avanti nonostante il tempo pessimo anche Vivi lo Sport. Speriamo nei prossimi due giorni che il tempo sia migliore presso il Foro Boari a Borgo San Lorenzo. Io ci sono capitato nella giornata di ieri. Io spero di ricapitarci sia domani che dopodomani. Spero veramente che il tempo sia migliore rispetto ad oggi. Oggi è stato veramente uno schifo di tempo, diciamo così, cioè non è stato per niente bello, anzi tutt'altro, un tempo anche molto molto freddo, davvero molto freddo. Partiamo subito alla grande, lo facciamo con il nuovo singolo per quanto riguarda Arisa, che si intitola Rugiada, qua su Radio Mugello, Marco Di a tenervi compagnia fino alle 22. Ricordo, ci sono due ospiti questa sera, il gradito ritorno come ogni venerdì del buon Marco Paoli, ci parlerà del fine settimana allo spazio Brizzolari, e poi anche un altro gradito di ritorno, Roberta Lepri, ha pubblicato un libro da circa un mese e mezzo, quasi due mesi, si chiama Così Celeste, per Voland Edizioni, davvero un gran bel libro, ne parleremo insieme a lei, davvero un libro che a me è piaciuto in maniera particolare, è un libro che non è di tante pagine, però è molto molto intenso, molto molto profondo, quindi un libro davvero interamente da leggere. Partiamo subito, lo facciamo con Francesco Gabbani qua su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18:30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema dalle ore 20. La verticale di bistecca con selezione di bistecche dry age di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
4: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

Abbiamo fatto un passo indietro nel tempo, tornando al 1994, quando i Blur fecero uscire Park Life, e in Park Life c'era contenuta anche questa celeberrima Girls and Boys. Torniamo ai giorni nostri, visto che quest'oggi è uscito sia in radio che in digitale il nuovo singolo, un vecchio singolo però rieditato di Tiziano Ferro, nuova versione in compagnia di Lazza. Il singolo è contenuto in Sono un grande deluxe, dal 22 maggio in digitale e dal 29 maggio nei negozi tradizionali. Ricordo che è partito appunto il countdown per Stadi 2026 di Tiziano Ferro, partirà il prossimo 30 maggio da Lignano con la data zero allo stadio De Gil, poi 6-7 giugno a Milano, 10 giugno a Torino, 14 giugno a Bologna, 18 giugno a Padova, il 23 giugno sarà a Napoli, 27 e 28 giugno a Roma, 3 luglio a Ancona, l'8 luglio a Bari, il 12 luglio a Messina. Logicamente non verrà a Firenze, perché noi ancora allo stadio non ce l'abbiamo neppure pronto, e noi ci ascoltiamo appunto il nuovo singolo dal titolo Perdono, Tiziano Ferro e Lazza insieme.

Perdono, nuovo singolo di Tiziano Ferro, il vecchio singolo però appunto in compagnia di Lazza. LP, l'artista multiplatino e cantautrice LP, pubblica il nuovo singolo Scegli, accompagnata da un video annunciando inoltre il tour mondiale che partirà domani 16 maggio da Mexico City, con un sound inconfondibile, la voce potente e ariosa, il brano energico e luminoso segna il ritorno per LP. Scritto e prodotto insieme a Mike Del Rio e PJ Bianco, Scegli sprigiona un'energia solare perfetta per l'estate. E tra l'altro verrà anche questo tour, arriverà anche in Europa e Nord America con 4 date in Italia, molto prima di quanto che crediate, anche se a Mexico City il 10 luglio sarà in Piazza Sordello a Mantova, l'11 al Teneramente Festival di Gardone Riviera in provincia di Brescia, il 12 al No Borders Music Festival di Tarvisio in provincia di Udine e il 4 agosto in Piazza Europa alla Spezia, quindi un appuntamento da non perdere per ascoltare LP, e noi ce l'ascoltiamo con questo suo nuovo singolo dal titolo Scegli. Buon ascolto e naturalmente siete qua su Radio Mugello a tenervi compagnia, ahimè per voi c'è Marco D.

Piacevolissimo questo nuovo singolo per LP dal titolo Shelly qua su Radio Mugello. Voglio ricordare che in pieno svolgimento, nonostante il cattivo tempo, anche se questa sera forse il tempo è leggermente migliore, che in pieno svolgimento Vivi lo Sport al Foro Boario a Borgo San Lorenzo, e speriamo che domani e dopodomani che il, appunto, il tempo si possa rimettere, soprattutto nella giornata di domenica. Sembra che il tempo sia positivo, sia soleggiato, appunto, per appunto affinché possa svolgersi nel migliore dei modi Vivi lo Sport. Domani è ancora incerto, almeno domani mattina, e poi sembra che dal pomeriggio possa rimettersi un po' al meglio, almeno così dicono le previsioni. E noi speriamo che le previsioni qualche volta ci azzecchino anche un po', visto io speravo che oggi non ci azzeccassero, invece ci hanno sempre azzeccato. Occupiamoci di musica, visto che il 15 maggio del 2009, l'altro ieri, usciva l'ottavo album in studio di Green Day, 21st Century Breakdown. Contiene 18 tracce divise in tre atti ed è il primo album dei Green Day prodotto da Butch Vig, produttore di album come Nevermind, Nirvana e Siamese Dream degli Smashing Pumpkins. L'album segue il successo di American Idiot del 2004. Billy Joe Armstrong dichiarò: "Potevamo fare un passo laterale o tornare alle nostre radici. Abbiamo scelto di andare avanti, si trattava di riflettere su quello che è successo in questi tre anni e metterlo in musica con alcune affermazioni audaci." E da quell'album ci ascoltiamo la celeberrima 21 Guns.

0: Napoleone prima.
1: Buonasera Marco, buonasera, ci sei?
2: Ciao, come va?
1: Abbastanza bene, sì, non c'è male, dai. E nel frattempo stavo seguendo la partita fra Sinner e Medvedev. Ma è l'effetto Salvini che non sta andando benissimo, perché cioè, è andato a vederlo, cioè, quando andò a Monza fece uscire due Ferrari una volta sola, eravamo in prima e seconda posizione, le fece uscire tutte e due. L'altra volta praticamente è andata bene, questa volta non sta, cioè, è abbastanza affaticato, cioè, basta che vada, cioè, nel senso, cioè, stai a casa, cioè, guarda la televisione,
2: Però devo dire che negli ultimi 20 anni in politica non andava malissimo, perché già governava sempre lui, con tutti, a parte lui per di governare,
1: sì, infatti,
2: fa piacere chiunque, insomma.
1: Cioè, è passato da Conte, cioè, ne ha fatte tutte praticamente, dalla destra alla sinistra, avanti e indietro, cioè, nel senso,
2: sì, vabbè, è Salvini.
1: Sei imparentato con tutti, tanto fra un po' poi ci sei il ponte, quindi cioè, te potrai andare a fare le tournée in Sicilia senza prendere il traghetto, ecco.
2: Ma secondo me tra poco diventerà un'offesa, tipo, se cioè, tu vuoi offendere, ma sta zitto Salvini, cioè, no? A volte si dice, no, sta zitto, scemo,
1: sì.
2: Ma sta zitto Salvini e non sei altro.
1: Eh sì, perché altrimenti, ma... sì, lascia perdere, capito? No, ma il ponte ormai siamo diventato il ludibrio di tutta l'Europa, se non di tutto il mondo, questo ponte, perché cioè, da quanto è che se ne parla di questo ponte? Cioè, da una vita, ecco.
2: Ora, vabbè.
1: La prima pietra non si sa quanti miliardi costerà, capito? Mettere una pietra sola, ecco, no? Non di più, mi raccomando.
2: Comunque io mi meraviglio di chi ancora crede che in Italia verrà fatto il ponte sullo stretto. Cioè, è 25 anni se ne parla. Hanno fatto 5 anni di legislatura, perché l'anno prossimo si vota. In 4 anni non è che non hanno messo la prima pietra, non hanno messo manco una firma su un foglio. Non so,
1: no, è vero, è vero, è vero. C'ha ragione, perché t'hai detto bene. Cioè, nemmeno la firma su un foglio gli hanno messo. Cosa spettacolare, sì, infatti, e noi continuiamo a crederci.
2: Parliamo di cose serie.
1: Senti, questo fine settimana allo spazio Brizzolari.
2: E succedono un bel po' di cose, perché questo fine settimana, domani c'è il teatro.
1: Sì.
2: E quindi facciamo L'Uomo dal Fiore in Bocca, con produzione con Krypton, quinta replica. Poi, fra l'altro, lo faremo anche quest'estate a Greve in Chianti.
1: Senti, allora è andata male questo Fiore in Bocca. Se fai la quinta replica, cioè, poi fra un po' la fa la sesta, cioè,
2: No, è andato benissimo, è andato molto bene, considerando che si tratta di un testo non facile, considerando che, insomma, anche un po' il fatto che il teatro ultimamente abbia perso un po' di appeal, diciamo che è andata molto bene. Fra l'altro, probabilmente se ne faranno altre repliche in autunno,
1: sì,
2: probabilmente
1: sì.
2: Una a Roma, quindi insomma stiamo lavorando per portarlo un po' in giro. E poi questo succede domani sera, quindi Pirandello, L'Uomo al Fiore in Bocca, con produzione Live Art Krypton, mentre invece domenica termina la doppia mostra, che è durata 2 settimane, dei 10 artisti meridionali del Mediterraneo,
1: sì,
2: e di Simoè. Quindi c'è il disallestimento della mostra domenica e si parte subito a montare invece la mostra sul decennale della scomparsa di Antonio Brizzolari. Quindi non ci si ferma mai.
1: Perché la prossima settimana ci sarà il sabato 23, ci sarà l'inaugurazione.
2: Sabato 23 ci sarà l'inaugurazione, già il 24 ci sarà uno spettacolo che si intitola I sussurri di un senziente, che è su Antonio, lo facciamo noi di Live Art, e poi ci saranno spettacoli, poi ci sarà Alleria il 23. E Alleria farà un concerto allo spazio Pizzolari in occasione del vernissaggio la sera, e quindi insomma un mare di roba, veramente tanta roba. Oggi ho scritto un post dicendo appunto che al Brizzolari succede di tutto, con buona pace di coloro che non succede mai nulla, ecco.
1: No, ma succede davvero, succedono davvero tante cose al Brizzolari, ecco,
2: sì.
1: E sono contento che lo spazio Brizzolari abbia, come posso dire, abbia preso di nuovo vigore, ecco, che non,
2: certo,
1: sia solamente un museo, bensì uno spazio polifunzionale.
2: Quello era l'intento. Quindi io direi che la prossima settimana noi ci possiamo sentire, così parliamo appunto dell'imminente vernissage del decennale della scomparsa di Antonio Pizzolani.
1: Perfetto, e quindi noi ci sentiamo la prossima settimana,
2: Ci
1: però
2: sentiamo la
1: non
2: prossima settimana.
1: scordandoci di questa, visto che
2: No.
1: domani alle 21 ci sarà l'uomo dal fiore in bocca tratto da un testo di Pirandello, se non mi
2: No,
1: sbaglio,
2: è proprio
1: vero?
2: Pirandello, cioè il testo è proprio quello pirandelliano, diciamo l'allestimento è un po' come modernizzato, però il testo è integrale di Pirandello, insomma.
1: Ma sei te quello, i fiori dell'uomo
2: Sono
1: dal.
2: io.
1: Ah, cioè, sei te, eh?
2: Sì.
1: Che fiore c'hai?
2: No, ma in realtà non è un fiore, cioè, io faccio l'uomo dal fiore in bocca, che sostanzialmente è un uomo che attende di morire a causa di un tumore, insomma,
1: Sì.
2: e che fa tutto un excursus sulla vita. Poi in scena con me ci saranno Valentina Cipriani,
1: Sì.
2: che fa la parte, diciamo, della mia ex moglie. In realtà nel testo originale sarebbe la moglie,
1: Sì.
2: ma
1: È
2: nel testo che ho riadattato io è l'ex
1: l'ex
2: moglie,
1: moglie, sì.
2: e Veri Versari, che fa il famoso viandante, con cui, insomma, lo afferra in bocca e interloquisce per raccontargli la sua storia e come mai passi tutto il tempo in strada a osservare gli altri che vivono, ecco.
1: Sì, il famoso Marin, per capirsi.
2: Eh sì, infatti. Vabbè.
1: E cioè, ci sono appunto, e questo è la profondità, come tu hai detto, del grande Pirandello.
2: Eh sì, devo dire che questo testo, nel dirlo, ci sono tanti motivi per cui un uomo come lui è diventato famoso quanto è, ha vinto il premio Nobel della letteratura. Ci sono proprio tutti i motivi per cui è veramente un testo incredibile. Più si dice e più si rende conto di quanto sia assoluto. Per cui un invito a tutti a venire a vedere l'uomo a fiore in bocca, poi c'è il finistage delle due mostre e sì, ci si prepara per nuove avventure.
1: Sì, è super giù, è come il. È co cioè, come Pirandello, è come Trump che ambirà al premio Nobel. Infatti, ha capito benissimo la trappola di Tucidide evocata da Xi Jinping, per capirsi. Lui sorrideva, intanto le persone lo prendano in giro.
2: Certo. Va
1: Perché
2: bene.
1: praticamente gli citano praticamente delle cose che lui veramente non sa nemmeno da che parte rifarsi, ecco. È andato Carlo d'Inghilterra, l'ha preso per il naso, è andato da Xi Jinping, peggio che mai, cioè nel senso, lui basta che gli metti IMCA e tutto contento è nel suo centro, poi il resto
2: Sì. Siamo nelle mani, non siamo in buone mani, devo dire, non siamo in buonissime mani.
1: ma secondo me no, ecco, e vabbè, intanto godiamoci il buon Pirandello domani allo Spazio
2: Sì,
1: Brizzolari, dai.
2: che è molto più sano. Va bene, allora presto, ti saluto e ci sentiamo, va
1: Ci
2: bene?
1: sentiamo la prossima settimana, solito ora, solito canale, dai. Bene,
2: Perfetto, ciao,
1: grazie ancora.
2: buonasera.
1: Ciao ciao,
2: Ciao, ciao.
1: ciao ciao.
0: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

20 e 42 minuti, nuovo singolo per Elisa dal titolo Amore è, la volontà di scegliersi nell'inedito che ha già conquistato i fan, è proprio uscito quest'oggi, e il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti atteso nei prossimi mesi, un brano già accolto con entusiasmo dai fan durante

0: a particolare dal titolo Cyrano.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada...

Sinner ha avuto un primo set facile, un secondo set molto difficile contro Medvedev. E appunto, un difficile secondo set c'ha il buon Sinner, perché si è trovato più di una volta sulle gambe. È davvero molto molto difficile questo secondo set. Occupiamoci adesso della mostra su Guccini. È disponibile infatti Francesco Guccini, canterò soltanto il tempo, catalogo in edizione limitata dedicato alla mostra su Guccini, visitabile allo spazio Gerra di Reggio Emilia, con ingresso gratuito fino al 18 ottobre, edito da X Innovazione Cultura Società. Il volume ha 84 pagine con copertina rigida, dorso telato e finitura in lamina argento, e contiene anche un racconto inedito del maestrone, ovvero Gatti, che offre uno sguardo intimo e personale sulla sua nota passione per i felini, già più volte raccontata nel corso della carriera artistica e letteraria. L'idea centrale del progetto è la creazione di un grande dizionario dedicato all'universo poetico e culturale di Francesco Guccini, in cui temi, parole, immagini, oggetti e versi si intrecciano attraverso continui rimandi e connessioni. Un percorso aperto che permette al lettore di esplorare liberamente il mondo gucciniano seguendo associazioni e suggestioni personali. Le voci del dizionario raccolgono le passioni che hanno accompagnato Guccini fin dagli inizi: la storia, i fumetti, la cultura popolare, i dialetti, la civiltà appenninica, la letteratura, i cantastorie, le osterie, i giochi di carte, naturalmente la musica, dal jazz fino al rock, fino alla tradizione popolare. Grande spazio è dato anche agli oggetti quotidiani, ai libri, ai ricordi, ai gatti. La mostra prende il titolo dal verso "Canterò soltanto il tempo", tratto dal tema 1970, che riassume uno dei nuclei della poetica di Guccini, il rapporto tra la parola, memoria e lo scorrere del tempo, e nasce da una serie di incontri realizzati nell'arco di 2 anni, durante i quali l'artista ha condiviso ricordi, riflessioni e aneddoti legati alla propria produzione musicale e letteraria. Il percorso espositivo si sviluppa lungo i 4 piani di spazio Gerra per circa 350 metri quadrati ed esplora 9 gruppi tematici attraverso 9 canzoni, unendo materiali d'archivio, fotografie, oggetti originali, riproduzioni e 9 opere di illustratori e fotografi. Ricordo che questa mostra andrà avanti allo spazio Gerra, ingresso gratuito a Reggio Emilia, fino al prossimo 18 ottobre. Intanto arriva il nuovo singolo dei Rolling Stones.

Ho aperto ora la persiana qua negli studi di Radio Mugello, l'avevamo chiusa e vabbè, visto il brutto tempo, visto che c'è uno spazio di sereno, forse questa sera è il momento di andare a visitare Vivi lo Sport, visto che questa sera, nonostante il tempo si sia accanito durante tutta la giornata, sembra che almeno nelle ore serali il tempo possa dare una tregua. Magari potete andare a visitare Vivi lo Sport, ricordo, al Foro Boario a Borgo San Lorenzo. Ci siamo anche noi e appunto ci ritroveremo poi, speriamo, nella giornata di domani con un tempo, speriamo, sempre speriamo, perché qui appunto siamo sempre sulla classica speranza che appunto possa migliorare e magari appunto da metà giornata di domani possa essere davvero migliore rispetto ad oggi. Ancora buona musica, anche arriva anche Willy Peyote, tra qualche minuto ci sarà poi il notiziario, subito dopo Roberta Lepri ci parlerà del suo ultimo romanzo dal titolo Così Celeste. Intanto ci ascoltiamo questo singolo dal titolo Kodak.

0: Piacevolissimo questo nuovo singolo per quanto riguarda Willy Peyote, e dal titolo Kodak, davvero piacevolissimo. È arrivato anche il momento del notiziario e vabbè, e subito dopo arriverà anche Roberta Lepri. È piacevolissimo questo suo nuovo romanzo, uscito alla fine di marzo se non mi sbaglio, quindi è quasi 2 mesi che è uscito e noi appena abbiamo potuto l'abbiamo completato e appunto assaporato, e poi ne parliamo insieme a lei. Intanto c'è la palla break per quanto riguarda Medved sul 5 pari, altra riga del russo con il rovescio incrociato, ha un set point il russo perché si trova sul 6-5, sì, vabbè, poi c'è la seconda di... No, vabbè, di nuovo parità, parità appunto sul 6-5 per Medvedev, lungo il rovescio centrale del russo, nonostante la seconda di Sinner, siamo 40 pari e siamo sul 6-5 per quanto riguarda Medvedev. Vabbè, facciamo tutti, appunto, incrociamo tutte le dita per Jannik Sinner, visto che se lo merita, si merita questa finale all'Internazionale di Roma. Ci fermiamo intanto con il notiziario e subito dopo Roberta Lepri, a tra poco.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a 3 principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche informazioni sono disponibili sul sito del comune. Sabato 16 maggio presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi si terrà l'iniziativa pubblica Vivere Distante e Ritornare, dedicata al tema dell'immigrazione verso l'estero e dei rientri nelle aree interne della Toscana. L'incontro, promosso da SPI CGL Firenze, SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio e FILEF, vuole aprire una riflessione sulle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato i territori montani toscani segnati nel tempo dall'emigrazione, ma anche da nuove esperienze di ritorno e di ricostruzione di legami con le comunità di origine. Ad aprire i lavori alle 9.45 sarà il saluto del sindaco di Marradi Tommaso Triverti. Seguiranno gli interventi di Pietro Lunetto di FILEF Nazionale, coordinatore della ricerca, e di Alberto Tassinari, curatore della ricerca per la parte toscana. Nel corso della mattinata interverrà anche Danila Calderoni della Lega SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio, mentre uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze e alle storie di emigrati rientrati nel territorio marradese, con l'obiettivo di valorizzare esperienze di vita, memoria e radicamento. Le conclusioni saranno affidate a Mario Battistini, segretario generale SPI CGL Firenze. Coordina l'iniziativa Nino Galante di FILEF Nazionale. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dal Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato. sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del novel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370 3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Bellissima questa canzone che ha scelto dall'altra parte del telefono Roberta Lepri, a cui do il benvenuto e una buona serata e grazie per aver accettato l'invito di presentare il libro qua su Radio Mugello. Buonasera Roberta.
1: Buonasera e grazie a voi, grazie per l'invito. Ormai facciamo che diventi veramente un appuntamento ogni nuovo libro a Radio Mugello.
0: Senti, questo libro è anche bello tosto, veramente, veramente un bel libro dal titolo così celeste, Edizioni Voland. A me è piaciuto tantissimo, come ti ho detto fuori dalla diretta, l'ho letto ben due volte. Però prima di addentrarci dentro al libro, perché hai scelto questa bellissima canzone, questa bellissima canzone accompagnata dalla stupenda chitarra di Eddie Vedder dal titolo Guaranteed?
1: Perché questa canzone ha veramente un legame molto forte con diciamo la frase che io ho scelto come esergo, quindi in qualche modo la frase che introduce il romanzo, ed è una frase tratta da un libro di Henri David Thoreau, Walden, Vita nel bosco. Thoreau è stato il padre, se vogliamo, dell'ambientalismo, è stato comunque una persona che con questo suo libro, appunto Vita nel bosco, che lui stesso sperimentò come realtà, perché decise appunto di trasferirsi, di vivere di quello che lui riusciva a fare e a produrre dalla terra, proprio nel rifiuto, diciamo, del caos della città, dei rapporti che lui non sentiva più veri. E quindi questo isolamento, che in qualche modo naturalmente poi lo vedremo parlando del romanzo, colpirà anche la protagonista del romanzo, ma David Thoreau, Vita nel bosco, questo libro straordinario, compare anche proprio nel film Into the Wild, di cui appunto è colonna sonora questa di Eddie Vedder. E si vede sulla scrivania del protagonista di Into the Wild, quindi la storia di questo ragazzo che anche lui lascia la civiltà e poi alla fine si trasferisce nel bosco, dove troverà anche la morte alla fine. E quindi ecco, è un legame tra questa canzone, che è la colonna sonora appunto di questo bellissimo film, in cui compare questo libro così importante, che è legato anche al mio romanzo.
0: Tra l'altro, nel tuo romanzo, che si chiama Così Celeste, vorrei partire dalla copertina. Dalla copertina si vede una piscina. Si vede una piscina che fa parte appunto di questo tuo romanzo, questa piscina così amata e soprattutto odiata dalla protagonista. Ed è una protagonista dei nostri giorni, con i pregi e con i difetti, e con la famiglia che ha pregi e difetti. Ecco, è proprio una storia che certe volte, con le sue sfaccettature, può riguardare ognuno di noi.
1: Ma sì, perché, come dire, i rapporti familiari sono spesso difficili, sono spesso conflittuali. Non è detto che chi arriva in una famiglia sia poi così accettato se non segue esattamente quelli che sono diciamo le linee guida, i diktat appunto di questa famiglia in cui nasce. L'idea che ci viene sempre data, ma che è proprio un'idea da cartolina, quella della famiglia del mulino bianco, in cui tutti si vogliono bene, tutti si aiutano, spesso non è così. Qualche volta è così, ma spesso non lo è. E spesso nelle famiglie con più figli, naturalmente, c'è un figlio in qualche modo prediletto, perché è più vicino a quelli che sono proprio le idee e i modi di vita della famiglia, dei genitori, e spesso invece c'è chi non la pensa e non decide di seguire la strada già tracciata, non viene accolto, non viene capito né considerato, e quindi se si è diversi in tutte le società, purtroppo, dalla scuola al luogo di lavoro, alla famiglia se si è diversi o considerati tali, diversi chiaramente relativamente a qualcosa che c'è già, spesso non si viene accolti, si viene magari maltrattati e bullizzati.
0: Sì, perché il bullismo non riguarda solamente solo, come tu hai detto, ora si parla di bullismo solamente dal punto di vista scolastico, ma il bullismo riguarda certe volte il lavoro, certe volte anche la famiglia, ecco, come tu hai detto.
1: Sì, assolutamente. Ed è appunto il caso di questa protagonista, di questa donna che si ritrova in un giorno molto particolare per lei, perché è appena morto il suo cane amatissimo, peraltro una persona molto sola, per cui diciamo che il cane era anche una parte importante della sua affettività. E mentre lei si sta recando in questa casa di campagna, che tra l'altro lei detesta perché è stata teatro negli anni, durante tutta la sua vita, comunque di episodi che l'hanno ferita profondamente, e sente per radio la notizia che è in qualche modo scoppiata la Terza Guerra Mondiale, c'è stato un bombardamento a Varsavia, è stata lanciata un'atomica, si aspettano una reazione, poi una controreazione. A tutti gli effetti lei pensa che stia per arrivare la fine del mondo e quindi si ritrova sola a dover affrontare contemporaneamente un lutto personale, piccolo se vogliamo, come la morte del suo cagnolino, e insieme invece un lutto che è un lutto collettivo e in qualche modo quello che lei si aspetta è che il mondo stia per finire da un momento all'altro. Quindi c'è questo doppio binario. Sta per finire il suo mondo personale, sta per finire il mondo invece con la M maiuscola.
0: Mentre il figlio, che logicamente ha la propria vita, si trova dall'altra parte del mondo.
1: Sì, il figlio si trova per lavoro in Cina, è un figlio amatissimo, ma è un figlio che, come spesso accade ai giovani in Italia, ha dovuto cercare poi fortuna dall'altra parte del mondo ed è in qualche modo un figlio che ha cercato di prepararla perché comunque è una persona che osserva la realtà, che osserva la politica, che è un esperto in difesa e quindi l'aveva in qualche modo, aveva in qualche modo cercato di convincerla a mettere da parte viveri, a prepararsi, cosa che lei naturalmente non aveva fatto. E quindi all'improvviso comunque anche le comunicazioni con lui si interrompono perché nel momento in cui viene lanciata questa bomba si interrompono tutte le comunicazioni, i telefoni non funzionano più. Lei l'ultima cosa che sente appunto è una notizia per radio, da Radio Capital, dove all'improvviso viene data questa notizia di questa tragedia e poi tutte le comunicazioni vengono interrotte.
0: E quindi praticamente lei porta questo cagnolino, praticamente lo porta in questa casa di campagna, in questa casa amata e soprattutto odiata da lei.
1: Sì, decide di recarsi lì perché è l'unico posto che lei ha dove poter scavare una piccola fossa e mettere appunto il corpo di questo cagnolino che è morto qualche ora prima.
0: Perché era un cagnolino a cui era molto legata, perché praticamente era forse l'affetto primario di questa donna.
1: Sì, diciamo che negli anni era comunque rimasto l'unico affetto veramente vicino, poi erano comunque cresciuti insieme, in qualche modo invecchiati insieme, si erano tenuti compagnia e naturalmente, come spesso accade, le nostre bestiole non ci sopravvivono e quindi all'improvviso, insomma, ormai anziano, si era spento. Ma lei, diciamo, in questo posto non vorrebbe rimanere, solamente che alla fine È come costretta
0: Cioè,
1: perché
0: praticamente doveva essere una toccata e fuga per
1: sì, doveva
0: capirsi.
1: essere semplicemente un momento per lasciare appunto e dare una sepoltura a questo cagnolino. A metà strada lei sente questa notizia per radio, poi arriva ed è sconvolta, non ha portato con sé il caricabatterie proprio nel momento della confusione. Partendo da casa non ha preso il caricabatterie pensando di tornare subito dopo, mentre seppellisce il cane lascia aperta la macchina e quando poi ore dopo torna, quando si rende conto dopo ore e ore è passata una giornata intera, comunque la macchina non parte più e quindi alla fine è costretta a rimanere in una casa che è ormai da anni abbandonata, dove c'è pochissimo cibo e soprattutto dove ci sono i ricordi di una vita familiare profondamente infelice.
0: Perché praticamente in questo romanzo lei è come tu hai detto, è quella dalla parte sbagliata, è la pecora nera di famiglia.
1: Sì, perché nasce e cresce in una famiglia che si è fatta strada nel lavoro, che, come dire, ha raggiunto negli anni una tranquillità economica, per cui sembrava naturale che i figli, dovessero comunque le figlie seguire le orme, del padre e della madre e continuare in questa attività di famiglia. Non era assolutamente concesso, previsto, neanche in qualche modo appoggiato il fatto, di decidere qualcosa di diverso. E così appunto questa protagonista, che comunque ama la letteratura, che diventerà in seguito una scrittrice e che disperatamente cerca di seguire comunque quelle che sono le proprie aspirazioni, viene messa da parte, viene.
0: Scusati, interrompo
1: Prego.
0: velocissimamente. Perché lei praticamente si era laureata in lettere, se non mi
1: Sì,
0: sbaglio. No, no, non ho.
1: lei studia mentre lavora. Perché chiaramente i genitori decidono di non sostenerla negli studi, nonostante siano persone benestanti, e quindi lei però decide di lavorare e studiare, per cui di giorno lavora e di notte studia.
0: Che è una vita abbastanza particolare la sua, ecco, anche difficile, che nonostante questo doppio impegno riesce però a laurearsi. Però la laurea, a parte, come tu hai detto, quando inizia a scrivere, all'inizio è proprio fine a se stessa.
1: Sì, fine a se stessa perché naturalmente diciamo laddove la leva anche nei rapporti familiari è quella naturalmente comunque del denaro, della sussistenza economica, chiaramente c'è un ricatto quasi, no? Quindi io non ti do i soldi per studiare, ok, tu studi lo stesso, ti laurei, però ricorda che se lasci questo lavoro non avrai nessun tipo d'aiuto da noi. E quindi lei cerca di barcamenarsi, prova per un periodo a insegnare a scuola, addirittura dividendo metà dello stipendio comunque con la sorella che resta in ufficio, poi non riuscendo, a ottenere l'abilitazione che esce anni e anni dopo la laurea, si arrende e accetta, comunque si piega. Si piega in qualche modo e continua nel lavoro dei genitori,
0: No.
1: pur non amandolo, anzi, insomma, ritenendolo veramente un lavoro che non è adatto a lei, però le dà da vivere. Il problema è che chiaramente non le dà da vivere in modo sereno, perché nel momento in cui varca la soglia dell'ufficio dove deve lavorare, lei sa che potrà in qualsiasi momento accaderle qualcosa, quindi avere comunque una serie di situazioni che la mettono a disagio, non vedersi mai riconosciuta, anzi essere, come dire, trattata ancora in modo ancora peggiore che se fosse comunque un'impiegata e quindi con questa doppia leva da una parte del ricatto, perché io sono il tuo datore di lavoro, ma sono anche il tuo genitore, ma sappi che o fai esattamente quello che io ti chiedo oppure io ti licenzio. E quindi è chiaro che laddove l'arma del ricatto diventa la sopravvivenza, vivere è molto, molto complicato.
0: Sì, infatti, e poi a questa vitagrama che a cui si aggiunge un matrimonio complicato, anche lo stesso matrimonio diventa sorta di ricatto, per capirsi.
1: Sì, perché appunto tutto deve essere, si deve svolgere esattamente come decidono i genitori, soprattutto la madre. Quindi è come se in qualche modo queste figlie fossero dei pupazzi, nelle mani appunto dei genitori.
0: Ovvero io ho il borso, la borsa dei soldi, cioè.
1: Sì, io ti aiuto se fai esattamente come voglio io. Quindi se tutto quello che poi ti verrà dal mio aiuto, però non lo deciderai tu, ma lo deciderò io che ti aiuto. Quindi nel caso appunto della protagonista, dalla scelta dell'abito da sposa, che
0: Anche
1: appunto
0: perfino la location del matrimonio
1: il
0: è
1: matrimonio,
0: stato
1: come doveva
0: scelto.
1: svolgersi, tutto, tutto, tutto.
0: Il colore del vestito, perché lei voleva un vestito, se non mi sbaglio, rosa.
1: Rosa,
0: Invece la
1: esatto.
0: madre gli
1: E
0: praticamente
1: la madre
0: arrivava a un
1: invece
0: compromesso per le crew, ecco,
1: per
0: cioè.
1: le croupe, sì, esatto, perché in certi casi i figli diventano semplicemente delle marionette in cui il genitore si rispecchia e per cui in qualche modo la propria felicità esiste se il figlio diventa uno specchio, cioè se gli rimanda esattamente quell'immagine che loro vogliono, che i genitori vogliono, e questo chiaramente crea una mancanza di libertà, che poi, man mano che un figlio cresce, diventa insopportabile.
0: Sì, infatti. Senti, c'è una piccola curiosità che ti devo chiedere perché mi è capitato di metterci proprio gli occhi questa sera mentre stavo scorrendo il libro. E appunto c'è proprio questa dedica all'inizio e questa persona compare anche nel libro. C'è scritto a Carla. Chi è Carla?
1: Carla è una mia amica e dico è al presente, anche se ci ha lasciato da quasi 2 anni. E Carla è una persona particolare, che ha fatto un bellissimo percorso nella sua vita, passando dal lavoro in banca, ma poi interessandosi, di tutto ciò che è spirituale, di tutto ciò che in qualche modo che va al di là del tipo di realtà concreta e spesso materiale che si vive. Io l'ho conosciuta più di 30 anni fa, appunto, proprio in banca, e con lei ho vissuto avventure meravigliose perché mi ha introdotto al Reiki, mi ha trascinato in una chiesa sconsacrata a San Miniato, per prendere il primo livello Reiki, e poi insieme abbiamo fatto il secondo. Lei mi ha fatto scoprire la dieta Kuzmin, l'alimentazione naturale, per dire la meditazione, e quindi una persona veramente partita da una formazione invece estremamente materiale, appunto il lavoro in banca, comunque sempre vissuta a contatto, diciamo, se vogliamo, con i soldi, con gli interessi, con i prestiti, con i crediti e i debiti, ha poi fatto questo bellissimo percorso. E quindi io provo molto, molta, molta gratitudine per lei, e anche se, diciamo, in questo mondo in cui siamo noi, in questa dimensione, adesso lei non c'è, però io la sento molto vicina nell'altra.
0: E tra l'altro l'hai proprio introdotta anche nel libro come bancaria, anche nel libro, tra l'altro.
1: Certo.
0: E proprio c'è questo punto di svolta, il punto di svolta da parte della protagonista avviene attraverso Carla.
1: Sì, perché veramente io credo, non è una mia scoperta naturalmente, in modo molto più importante ed eclatante, ne ha parlato a lungo anche Michela Murgia, come in realtà la famiglia non è detto che debba essere quella in cui nasci, proprio perché a volte le sei estranee, non ti accettano, non ti vogliono, ci si può trovare in situazioni anche molto sgradevoli, ma la famiglia può diventare quella che ti scegli, cioè quelle persone che per affinità, che per gentilezza, che ti si avvicinano senza secondi fini e che ti portano del bene e a cui tu anche puoi fare del bene in maniera assolutamente disinteressata, con cui magari anche puoi discutere, litigare, avere punti di vista diversi, ma in cui di base si sente che c'è proprio molto forte una corrente d'amore.
0: Infatti.
1: E con Carla c'era questa cosa qui. Lei, io non credo di essere esagerata nel dire che lei mi ha veramente salvato, perché in un momento della mia vita in cui ero nella, non solo nella disperazione dello spirito, ma ero proprio in un abbattimento totale anche dell'organismo, del corpo che non rispondeva più, per cui io mi ammalavo di continuo. Non dormivo ed ero veramente disperata, non c'è un altro modo per dirlo. Lei che era un'estranea, nessuno mi aiutava, nessuno nella mia famiglia, non mi aiutava mio marito, non mi aiutavano i miei genitori e non mi aiutava mia sorella. E Carla invece, che era un'estranea, trovò il modo di aiutarmi, di seguirmi in un percorso e quando poi non ce n'era più bisogno, perché io avevo comunque trovato appunto un mio centro, come diceva lei, devi stare centrata e quindi ho trovato un mio centro. Avevo altri interessi, dovevo viaggiare tanto per i libri. Lei aveva le sue attività, ci sentivamo magari anche spesso, ma se anche per qualche tempo non, invece non accadeva, non succedeva assolutamente niente, perché di base il bene, ormai quella corrente proprio d'amore, di bene che c'era fra noi, esisteva, non era messa in discussione e non è stata messa in discussione neanche, diciamo, dal suo passaggio in un'altra dimensione.
0: Senti, ci fermiamo un attimo con la pubblicità, almeno ascoltiamo il tuo secondo brano che hai scelto e poi continuiamo la chiacchierata. Ti faccio prendere fiato
1: Benissimo.
0: e poi ripartiamo, va bene?
1: Benissimo,
0: Ci
1: a dopo.
0: fermiamo proprio un secondo e ci ritroviamo subito dopo.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: Bellissima la canzone dei Radiohead, non posso dire la cover di Vasco Rossi, perché Radiohead con Creep è veramente una pietra miliare del rock che ha scelto Roberta, come mai?
1: L'ho scelta perché chiaramente Creep vuol dire strano, vuol dire mostro, matto. Ed è, cioè, proprio il testo di questa canzone esprime proprio inadeguatezza, alienazione. Cioè, lui, il protagonista, appunto, si sente inferiore, si sente fuori posto. Ed è questa cosa qui molto legata alla protagonista del romanzo, perché chiaramente lei è così proprio che si sente. Dopo anni, diciamo, di condizionamento da parte della famiglia, in cui le viene comunque detto che non vale niente, che viene esclusa, viene bullizzata, e quindi questo senso proprio di essere creep, cioè è molto così la protagonista del romanzo, quindi l'ho scelto questo brano proprio in omaggio a lei.
0: Eh sì, perché praticamente le persone più sensibili sono tutte un po' creep, sono tutte un po' pecore nere, per capirsi.
1: Sì, assolutamente. Poi quando anche non lo sono, ce le fanno comunque diventare, ce le fanno sentire. Tant'è che una delle cose che io ho detto spesso nelle presentazioni, parlando appunto di questo romanzo, che in qualche modo si può definire autofiction, perché alcune delle cose comunque che io racconto, qui siamo nel confine fra appunto l'autobiografia, le cose veramente accadute e le cose invece immaginate e romanzate. Però, come dire, c'è anche un certo senso di vergogna, cioè le persone che non sono state felici nella propria famiglia, che sono state comunque maltrattate anche psicologicamente, sotto sotto alla fine, che poi è spesso quello che capita alle vittime di tutti gli abusi, pensano quasi di esserselo meritato, specie quando poi invece c'è nella stessa famiglia un altro figlio che invece vive in armonia. E quindi l'idea di fondo qual è? Forse è colpa mia, forse sono io quello sbagliato, sono io quello creep. Quindi c'è un senso anche, come dire, di vergogna. E il senso di vergogna lo scrittore com'è che lo supera? Svergognandosi, quindi raccontando, quindi mettendo nero su bianco alcune cose nel tentativo di fare in modo che queste cose siano di tutti, non solo di tutti perché tutti poi le leggono, ma perché tanti possono comunque trovarci una parte di loro.
0: Infatti, e questa protagonista trova riscatto appunto nella scrittura, nello scrivere, non solamente appunto in questa meditazione forzata che lei appunto si trova catapultata in questa meditazione forzata, in questa, posso dire, in questa lotta alla sopravvivenza, perché praticamente in casa non c'era praticamente più niente da mangiare e praticamente si trovava fuori dal mondo, senza auto, senza cellulare, però compie anche un viaggio dentro se stessa in questo libro.
1: Assolutamente. E infatti sì, lei deve imparare a nutrirsi usando le erbe selvatiche, le bacche, rubando qualcosa delle uova al vicino. Quindi anche questo ritorna molto nel mood di Into the Wild, no? Che chiaramente il ragazzo, quando alla fine deve cominciare a nutrirsi con quello che trova intorno. Sì, è nel momento però della difficoltà, della fame, della rabbia anche che le provocano tutta una serie di sogni che lei fa, inevitabilmente la riportano ai momenti bui che ha vissuto sia con la famiglia d'origine che col marito, quindi le mille difficoltà che ha dovuto superare. Poi a un certo punto dice: d'accordo, allora ora io che sono qua e sono sola e ho tempo a disposizione, non ho i miei amatissimi libri in casa, la casa era vuota, c'erano un paio di vecchi libri che non le interessavano, però posso scrivere. E allora dice, va bene, farò questo esercizio. Alla fine il mondo sta per finire. Per chi scrivo io adesso? Certo, non per un editore che non ci sarà più, non, nessun lettore mi leggerà, però posso scrivere per me. E che cosa le viene in mente di scrivere? Un elenco di cose belle che le sono accadute nella vita. Lei ritiene che saranno poche, che sarà un elenco che andrà a esaurirsi nell'arco di qualche minuto. Invece passano le ore e lei continua a scrivere. L'elenco diventa molto lungo,
0: Se non mi
1: tant'è che finisce la carta, esaurisce la matita. Esatto,
0: se non mi sbaglio 42 punti, ecco.
1: sono 41, il 42esimo è sul
0: Eh
1: finale.
0: sì, quello non si
1: Lo
0: dice.
1: scrive, lo aggiunge all'ultimo. E infatti lei che cosa dice? E questa è una cosa che mi è piaciuta molto perché Voland l'ha voluta mettere in cartellone quando a Book Pride a Milano c'è stata l'anteprima del romanzo. Lei riflette sul fatto

0: Anche in un mondo che stava per finire, la mia voglia di raccontare non era morta. Ed è questo lo stupore che la prende. Cioè, alla fine, l'ultima cosa che le viene in mente di fare, proprio mentre pensa che tutto stia per sparire, è proprio scrivere e ricominciare a meravigliarsi. Quindi è un ritorno alla vita attraverso la scrittura. E questo è in qualche modo la mia dichiarazione d'amore verso questo mestiere che mi ha dato tanto e che mi sta dando tanto.
1: Senti, e poi c'è in questo romanzo la vituperata piscina, questa piscina che lei non sopporta e appunto che praticamente è proprio, cioè quando la costruiscono è doloroso questa violenza che appunto questa macchina operatrice fa alla terra per costruire questa piscina, che lei vede forse più come uno status symbol da parte dei genitori dell'essere benestante, più che come posso dire, un luogo di svago, ecco.
0: Esatto, sì. Lei è assolutamente contraria intanto a che la piscina venga costruita, ma di fatto, come tutte le decisioni importanti di questa famiglia, ne viene messa a parte solamente quando ormai è tutto pronto e tutto sta per partire, tutto sta per cominciare. E quindi appunto c'è uno dei capitoli che si apre con questa benna di questa escavatrice che strappa, addenta la terra e a lei sembra quasi di sentirla piangere, vede strappare via gli arbusti, venire fuori pezzi di roccia, per quello che lei considera una cosa inutile oltre che dannosa, ma soprattutto solo un'esibizione. Appunto, un'ostentazione di ricchezza. E lei, al contrario del resto della famiglia, vorrebbe invece solo starsene tranquilla, leggere, scrivere, studiare, avere una vita di tranquillità. Non ama l'ostentazione, non ama questo falso benessere, perché tutto sommato erano praticamente persone assolutamente povere fino a pochi anni prima. Quindi va tutto contro quello che lei sente invece essere proprio il suo carattere, la sua anima più profonda. E questa piscina, appunto, diventerà proprio lungo tutto il percorso del romanzo un simbolo terribile, perché prima la violenza nei confronti della terra, poi la violenza nei confronti della famiglia, perché comunque è obbligo prendersene cura, non poterla usare perché se no si sporca, però contemporaneamente doverla mantenere. E quindi il tutto sempre con una tensione e un progressivo allontanamento
1: Sì,
0: della protagonista, appunto, dalla famiglia.
1: comunque c'era un modo di fare prima di ostentare qualcosa e di non poterlo usare, magari
0: Certo.
1: anche la sala da pranzo oppure il
0: Bravo.
1: salotto che praticamente non potevamo entrarci, oppure
0: Certo.
1: entrarci solamente in certe occasioni perché altrimenti si sciupava, oppure
0: Sì.
1: non poter, faccio un esempio, fare i compiti sul tavolo di salotto perché per l'amor di Dio altrimenti si rigava, cioè
0: Certo,
1: a cosa serve? Cioè
0: il
1: perché...
0: famoso salotto buono, no? Che non si doveva toccare, sì, è vero. Sì, tutto questo è chiaramente, come dire,
1: O, oppo,
0: anche.
1: oppure compravamo, cioè qualcuno comprava l'auto che non, alla fine non poteva mantenerla e la usava solamente nei giorni di festa perché consumava troppo e non poteva usarla nessuno all'infuori che il capo famiglia, cioè nel senso per fare brevi tratti di strada oppure per andare in vacanza. Poi la macchina veniva lasciata lì e magari il capo famiglia, per andare, faccio un esempio, al lavoro, usava il motorino perché

0: logicamente aveva un costo di gestione minore. Ecco, questo.
1: Sì, queste erano le storture di questo inizio di benessere, diciamo che dagli anni 70 poi verso gli anni 80, e che magari a dirlo adesso alle nuove generazioni sembra veramente preistoria o comunque pare quasi incomprensibile,
0: No,
1: ma d'altra parte.
0: adesso c'è una nuova struttura che appunto che anni fa, per capirsi, non esisteva o esisteva in maniera molto, molto basica, il fatto del mutuo per la casa oppure prendere le cambiali per l'auto. Adesso praticamente facciamo delle cose tante volte che non ci possiamo permettere, alla fine rimaniamo invischiati in rate su rate per apparire. Come succedeva, faccio un esempio, negli anni 70 apparivamo in un modo, adesso dobbiamo apparire nell'altro. Ecco,
1: Beh, abbiamo copiato dei modelli che ci vengono dagli Stati Uniti, perché quando qui ancora appunto l'unico debito che era concesso anche a livello proprio d'idea era quello per il mutuo, perché la casa veniva considerata indispensabile, là negli Stati Uniti erano completamente comprate a credito qualsiasi cosa, auto, televisore, elettrodomestici, frigoriferi con una corsa chiaramente al consumismo e alla sostituzione degli oggetti che nonostante ancora funzionassero. Quindi adesso ce l'abbiamo anche qui tranquillamente, ormai è uniforme, questa cosa è uguale dappertutto, quindi il nuovo telefono, un nuovo modello, televisore sempre più grande, e vabbè, sono esibizioni che non servono ovviamente a niente se non a far arricchire un sistema che è
0: Sempre
1: già ricco di sé, di per sé.
0: più perverso il sistema, ecco, sempre più complicato e sempre più perverso, con le persone dall'altra parte sempre più infelici. E appunto, invece, tu ci descrivi in questo libro invece un'altra, cioè quella felicità invece di questa persona, nel poco, nelle problematiche, in una problematica davvero enorme come la Terza Guerra Mondiale. Questa persona ritrova la serenità, ecco, nello scrivere.
1: Diciamo che io volevo da una parte descrivere tutta la disperazione per una vita vissuta attraverso la difficoltà, però anche tutta l'amore e tutta la speranza per una vita breve che sia, che rimane da vivere, perché la protagonista non sa esattamente ormai quale sarà l'orizzonte temporale, si meraviglia del fatto che la vita sembra continuare a scorrere, sotto di lei vede la pianura della Maremma, non ci sono aerei, non ci sono bombardamenti, non c'è niente, tutto sembra fermo, quieto, congelato, ma qualsiasi sia il tempo che le rimane, lei lo accoglie, lo vive con una grande speranza e quindi con una ritrovata serenità.
0: È vero, ed è questo il messaggio che tu dai in questo libro, ed è un messaggio positivo. Come tra l'altro c'è questo titolo così bifronte, secondo me, così celeste come l'acqua della piscina, così celeste come i mari della nostra amata terra.
1: Sì, così celeste appunto come la Terra vista dallo spazio. Sì, è un colore che può, a seconda di come lo applichi, può essere estremamente bello e accogliente oppure anche spaventoso e ostile. Però diciamo per la protagonista alla fine c'è comunque una riconciliazione.
0: Perché praticamente in copertina c'è questa vituperata piscina, tra l'altro.
1: In copertina, tra l'altro, la foto è di mio figlio, quindi diciamo che è una autofiction piuttosto spudorata,
0: Eccoci.
1: e quindi questa è la foto che lui ha fatto alla vituperata piscina.
0: Ho capito, a questa vituperata piscina che appunto, come tu hai detto, da una parte praticamente era il benessere, dall'altra parte veniva vista come uno sfregio all'amata terra, proprio alla terra anche, come posso dire, cioè a questo quieto vivere anche forse.
1: Qualcosa di assolutamente inutile, dannoso, inquinante, violento e non necessario. E quindi la protagonista non vuole averci niente a che fare, suo malgrado, poi alla fine invece deve comunque affrontarla e risolverla in qualche modo.
0: Io ti dico la verità, questa è anche una riflessione, questo tuo libro ci fa riflettere anche sulle cose non necessarie della vita, cioè bisogna ritornare al nocciolo, come si suol dire, anche guardarsi dentro invece che guardarsi sempre all'esterno e fare a gara chi ne ha di più. Bisognerebbe guardarsi più dentro, come tu ci hai detto e tu ci hai esposto in questo libro, e magari accontentarsi di ciò che si ha, non di quello che si vorrebbe essere.
1: Sì, perché alla fine ciò che è superfluo e ci sembra tanto importante, nel momento in cui viene tolto, non solo non ci interessa, non ce ne importa più niente, ma ne abbiamo un senso di liberazione. Quindi, ad esempio, per voler tornare ai nostri anni 70-80, io mi ricordo di quando, sempre per crisi petrolifere, venne decisa l'austerity,
0: sì,
1: e si girava a targhe alterne, quindi solo o targhe pari o targhe dispari, metà delle auto quindi viaggiavano, metà no, e la domenica invece tutti a piedi. E mi ricordo benissimo come alla fine, sarà che noi italiani per carattere siamo malleabili, ci adeguiamo, anzi facciamo di necessità virtù, ma me la ricordo come quasi una festa, perché stavamo per la strada, giocavamo a pallone, andavamo coi pattini, le strade erano ormai di proprietà dei bambini, dei ragazzi, di chi voleva organizzarsi le partite di pallone, le famiglie se ne stavano fuori a piedi tutto il giorno, se ne andava. Quindi voglio dire, si sopravvive anche ora, le auto ormai ci sono praticamente indispensabili, però diciamo che alcune cose che sono superflue e sembrano invece necessarie, quando le tolgono danno quasi, se se ne vanno, danno quasi un senso di sollievo.
0: Era il 1973 e non sono andata a
1: 73,
0: vedere.
1: 73, ecco, pensate. Io me lo ricordo ovviamente da bambina e me la ricordo come una cosa bellissima.
0: Io non me lo ricordo perché sono nato l'anno dopo, quindi non...
1: Te no, ma io che sono una vecchia signora invece me lo ricordo.
0: Vecchia, lasciamo perdere, dai.
1: Vecchia, vecchia.
0: Senti, la domanda però, siamo quasi arrivati al termine, la domanda è normalissima quella che ti faccio. E cosa bolle in pentola adesso? Cosa stai pensando?
1: Allora, ho iniziato a scrivere questo romanzo, in realtà mi stavo occupando di tutt'altro, perché avevo in mente un libro che avevo già buttato giù in alcune sue parti, so esattamente dove vuole andare, so qual è l'inizio, qual è la fine della storia, passaggi intermedi, quindi diciamo ho già un'idea bella e importante, solo che poi, aprendo i file che mi servivano per scrivere quel romanzo, mi sono imbattuta invece in alcune cose che avevo scritto che mi riguardavano molto da vicino, ed è per questo che è nato così Celeste. Quindi adesso riprenderò il progetto precedente, è un romanzo ed è un romanzo con un protagonista molto particolare, un ragazzo autistico che fino a un certo punto del libro è autistico e poi non lo è più, quindi c'è un po' anche di mistero anche intorno a questa cosa. Naturalmente anche qui diciamo che Alcune situazioni sono surreali, alcune situazioni sono ovviamente di totale invenzione, deve funzionare il patto con il lettore, perché per alcuni passaggi sarà una specie di distopia, ma in realtà è un romanzo di formazione e quello che mi interessava e mi interessa descrivere sono le avventure di questo ragazzo a cui succedono delle cose e poi, quando non è più nella condizione iniziale, ne succedono altre totalmente diverse, ma non perché le cose sono cambiate, ma perché la gente, chiaramente, che parte con un giudizio a priori, quindi con un pregiudizio, se sei in un certo modo e fai alcune cose, ti tratta in una certa maniera, e invece, se no, ti tratta in un altro modo. E quindi si continua a girare sull'argomento appunto dell'emarginazione, del bullismo, però io lo vedo come un gran vincente questo ragazzo, quindi vedrò.
0: Senti, in questo romanzo c'era appunto un cane che appunto si chiamava Boo. La prossima settimana continueremo a parlare di cani con un altro libro, che è un libro per ragazzi, di, non so se conosci, Sarita Massai.
1: No, non la conosco. Che romanzo è? Come si intitola?
0: È un libro per ragazzi, Sarita Massai è di Siena, tra l'altro, e si chiama La mia cara, ed è un libro che appunto ha come protagonista un cane, in questo caso. Continuiamo
1: Continuiamo.
0: questo cammino dedicato ai nostri carissimi amici a quattro zampe, che
1: Vorrei
0: appunto.
1: rassicurare i lettori, il cane sta bene. È qui in braccio a me che
0: Ecco.
1: dorme, quindi ecco. L'ho fatto morire, ma per scaramanzia, diciamo
0: È un
1: così.
0: bassotto,
1: È un bassotto.
0: il tuo, se non mi sbaglio, vero?
1: Sì, è un bassotto.
0: Perché a me, cioè, di cani piccoli, quei cani che mi piacciono, perché io ho un cane abbastanza grande, ti dico la verità, e i cani piccoli che mi piacciono, per esempio, i miei prediletti sono i bassotti. Perché?
1: I bassotti, vabbè, poi sai, ogni padrone, ogni proprietario di
0: Eppure
1: cane.
0: io amo i cani abbastanza grandi, però di cani, se dovessi scegliere un cane piccolo, sceglierei un bassotto.
1: Ma perché Bassotto non è un cane, ma questo lo dico ovviamente con un sorriso sulle labbra, da umana che diciamo schiava di un Bassotto, ecco, perché così si deve dire, perché sono birboni, perché sono appiccicosi, sono amorosi, però cattivelli e mordaci e abbaioni, quindi hanno tutto un mix di caratteristiche, per cui quando l'hai provato una volta, probabilmente poi ti affezioni all'idea, a quell'idea di cagnolino, per cui non te ne separi e torni sempre lì. Lui è il mio secondo bassotto, e quindi non so se si sente che mugola, perché si è stufato e vuole andare giù.
0: Ho capito, è così, ecco, cioè, però tutti se sono, poi alla fine vengono umanizzati
1: Ma sì.
0: e praticamente anche i cani più grossi mugolano, ecco, cioè nel senso, non solamente i bassotti sono tra
1: Sì.
0: virgolette viziati, ma un po' tutti i nostri cari animali.
1: Viziatissimi.
0: Se tutti i nostri cari amici animali, dal più, cioè secondo me sia il cane piccolo che il cane grande. Si comportano un po' tutti alla stessa maniera, ecco, con noi umani, ecco, ci prendono, cioè praticamente ci fanno fare ciò che loro vogliono.
1: Esatto, è proprio così.
0: Senti, è arrivato il momento dei saluti. Per prima cosa, chi vuoi ringraziare?
1: Allora, che voglio ringraziare? Dunque, Carla, l'ho già ringraziata all'inizio del romanzo, ma insomma, torno comunque a salutarla. La mia editrice, Daniela Di Sora,
0: No,
1: di Voland, che
0: io ringrazio sempre Voland che mi fa leggere dei libri stupendi, e questo lo voglio dire.
1: Sì, loro, veramente questo è il mio quarto romanzo con Voland, quindi come dire, è una garanzia, perché se un libro passa attraverso le loro maglie e se loro ritengono che comunque sia un libro valido, se lo spingono, se lo promuovono, cioè tutto questo all'autore dà una tranquillità, dà una sicurezza, dà... Quindi ecco, grazie, grazie veramente, grazie a Daniela, grazie a Milena e a tutta la redazione di Voland, tutte donne, tutte meravigliose,
0: Poi
1: tutte
0: tra
1: quante.
0: l'altro io ho letto due volte tutto d'un fiato questo tuo romanzo e arrivo in fondo e dico, è già finito. Ecco.
1: Vabbè,
0: Cioè,
1: sì.
0: si poteva andare avanti per altri 50, 60, 100 pagine?
1: I libri che amiamo e che diciamo accogliamo dentro di noi, che ci colpiscono, poi divoriamo, magari a volte ci torniamo 2 volte, ci torniamo 3 volte, però succede proprio così. Quanto più interessante, quanto più appassionante la lettura e più si corre, eh?
0: Infatti, ecco, è proprio così. Senti, io allora ti ringrazio davvero
1: Grazie Marco,
0: di
1: grazie
0: essere di nuovo venuta qua nella nostra piccola radio a farci compagnia, soprattutto a presentare questo tuo bel libro, Così Celeste, Edizioni Voland, che secondo me consiglio davvero a tutti perché è un libro che fa riflettere e in questo momento abbiamo bisogno di riflettere un pochino, secondo me, di non prendere sempre la vita superficiale, ma anche certe volte di guardarsi un po' anche dentro ci fa bene, secondo me.
1: Certo, sì, di superficialità ne abbiamo a bizzeffe, ma poi in ogni caso io credo che in un buon libro ci sia sempre una parte profonda, una parte più lieve, come ci ha insegnato Calvino, la leggerezza non è sinonimo di superficialità, quindi anche qui io trovo che ci siano dei passaggi estremamente lievi, estremamente anche ironici, e quindi, insomma, sta al lettore trovarli.
0: Senti, io ti ringrazio davvero e ci sentiamo quindi per il prossimo libro. Voglio
1: Grazie a te, grazie a te.
0: ricordare due piccolissime cose, ovvero, appunto, uno riguarda il nostro territorio, l'altro, riguarda anche te, visto che da domani è possibile, riascoltare. Io non lo riascolto perché io non sopporto, come dico sempre, la mia voce. Questa bellissima chiacchierata radiofonica. C'è l'intero programma, l'intera mia trasmissione, la troverete sul sito di Radio Mugello, andando sulla data, logicamente 15 maggio, potete riascoltare questa puntata con questa bellissima chiacchierata con Roberta. Però prima di salutarci voglio che tu presenti anche il brano che hai scelto, anche per chiudere la trasmissione, ecco.
1: Eh sì, l'ultimo brano è dei Pearl Jam, è Wishlist, e qui è ovvio, è chiaro il collegamento, naturalmente è una lista di desideri, ma è anche una lista di cose belle, e nel testo proprio della canzone vengono proposte proprio tutta una serie di situazioni belle, vorrei essere stato fortunato, vorrei essere stato un messaggero con sulle buone notizie, quindi... E quindi mi riporta naturalmente alla lista di cose belle che la protagonista poi scrive. E quindi questa è un'associazione proprio chiarissima e diretta.
0: Perfetto, quindi Così Celeste, Edizioni Voland, Roberta Lepri. E posso ricordare una cosa velocissima, ricordo che il fine settimana prosegue con noi saremo anche i protagonisti, visto avremo lo stand a Vivi lo Sport, Borgo San Lorenzo, Foro Boario, fino a domenica sera, naturalmente c'è anche Radio Mugello. Ringrazio Roberta e niente, noi ci sentiamo prossimamente, ci salutiamo comunque,
1: Grazie a voi.
0: comunque fuori dalla diretta, lascio in compagnia i radioascoltatori dei Pearl Jam e poi della Notte Magica su Radio Mugello. Ciao ciao!
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao!

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: cercate Music Box su Radio UJ.
1: Buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Guardato
2: nel confine fra appunto che modo.
1: Io ti dico la verità, questa è anche una riflessione.
2: Esatto, sono 41, il 42 è

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: talk about.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Scambio corto.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 16 maggio presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi si terrà l'iniziativa pubblica Vivere Distante e Ritornare, dedicata al tema dell'immigrazione verso l'estero e dei rientri nelle aree interne della Toscana. L'incontro, promosso da SPI CGL Firenze, SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio e FILEF, vuole aprire una riflessione sulle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato i territori montani toscani segnati nel tempo dall'emigrazione, ma anche da nuove esperienze di ritorno e di ricostruzione di legami con le comunità di origine. Ad aprire i lavori alle 9.45 sarà il saluto del sindaco di Marradi, Tommaso Triverti. Seguiranno gli interventi di Pietro Lunetto, di FILEF Nazionale, coordinatore della ricerca, e di Alberto Tassinari, curatore della ricerca per la parte toscana. Nel corso della mattinata interverrà anche Danila Calderoni della Lega SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio, mentre uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze e alle storie di emigrati rientrati nel territorio marradese, con l'obiettivo di valorizzare esperienze di vita, memoria e radicamento. Le conclusioni saranno affidate a Mario Battistini, segretario generale SPI CGL Firenze. Coordina l'iniziativa Nino Galante di FILEF Nazionale. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico, profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta, attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare, che ha collaborato alla realizzazione della mostra, contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Il Comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalli, che cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
2: Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.